fatta di Dio, quale fa la tua pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri,

0: pure simia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte